0: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.
1: Neste festival na Suíça, a primeira vencedora ficou em casa, Lisa Sia, com o tema Refrão.

queste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesani, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 230.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: di sedur la sorellina, il momento di ardimento, il sergente a gioco intento ti rimanca. E dico, pronta è la cena?
1: Sì, eccellenza.
0: La